Bos, undang-undang sane aturan di tiang saha, sane tunas di tiang mangkin.